organizzano le informazioni e la disposizione dei dati sul web. L'obiettivo è creare un sistema di rilevamento più robusto, capace di identificare i contenuti sintetici anche quando la formulazione è studiata per imitare la scrittura umana. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 22 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. OpenAI ha ufficialmente presentato la sua prossima generazione di grandi modelli linguistici, denominati GPT-6 Sole e Luna. Questi nuovi modelli sono progettati per superare i limiti del ragionamento e delle capacità multimodali, con l'obiettivo di offrire interazioni più sofisticate sia per gli sviluppatori che per gli utenti comuni. Mentre i test tecnici specifici sono ancora in fase di definizione, il rilascio segna un importante passo avanti nell'evoluzione degli agenti autonomi di intelligenza artificiale. Restate sintonizzati mentre seguiamo come questi nuovi modelli ridisegneranno il panorama dell'intelligenza artificiale. CoverageCAT è una nuova agenzia di intermediazione assicurativa autorizzata, nata per semplificare il complesso processo di ottenimento di polizze per la responsabilità civile e per la casa. Fondata da esperti del settore tecnologico provenienti da aziende come Google e Microsoft, la piattaforma permette agli utenti di confrontare le polizze affiancandole, con prezzi trasparenti e senza vendite aggressive di servizi accessori. Il servizio si rivolge specificamente a professionisti con redditi elevati, offrendo l'accesso diretto a un vero mediatore per navigare tra i dettagli più intricati delle assicurazioni personali. Jesse Liu non ritiene che il Rabbit Armino sia stato un fallimento. Il dispositivo di Liu è stato tra i primi, durante la corsa all'oro tecnologica, a creare hardware dedicato all'intelligenza artificiale che funge da assistente virtuale. È possibile parlare con l'Armino e chiedergli di svolgere compiti per conto proprio, come prenotare un viaggio in auto o ordinare cibo su DoorDash. Nonostante il lancio mediatico al CES del 2024, il dispositivo ha ricevuto recensioni durissime. Affidereste un agente di intelligenza artificiale all'accesso dei sistemi della vostra azienda? Mettereste i vostri dipendenti su un veicolo a guida autonoma? O implementereste un robot che deve muoversi in un mondo fisico imprevedibile? Queste non sono più domande ipotetiche per i fondatori di intelligenza artificiale. Mentre l'intelligenza artificiale passa dalle semplici dimostrazioni alle imprese, ai veicoli, alla robotica e agli agenti autonomi, la sicurezza e la protezione stanno diventando parti fondamentali del prodotto. La senatrice statunitense Tammy Baldwin chiede al Congresso di intervenire immediatamente per stabilire tutele e controlli completi sull'intelligenza artificiale. Mentre le tecnologie di intelligenza artificiale continuano a integrarsi rapidamente nei settori pubblico e privato, la senatrice spinge per regolamentazioni federali volte ad affrontare i rischi potenziali. Questa iniziativa mette in luce un crescente dibattito bipartisan volto a bilanciare l'innovazione tecnologica con le necessarie protezioni di sicurezza per il pubblico. I ricercatori stanno sviluppando un nuovo metodo per individuare i contenuti web generati dall'intelligenza artificiale, analizzando gli schemi strutturali di una pagina invece di limitarsi al solo testo. Questo approccio va oltre la semplice analisi linguistica, concentrandosi sul modo in cui i modelli di intelligenza artificiale organizzano le informazioni e la disposizione dei dati sul web. L'obiettivo è creare un sistema di rilevamento più robusto, capace di identificare i contenuti sintetici anche quando la formulazione è studiata per imitare la scrittura umana. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 22 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. OpenAI ha ufficialmente presentato la sua prossima generazione di grandi modelli linguistici, denominati GPT-6 Sole e Luna. Questi nuovi modelli sono progettati per superare i limiti del ragionamento e delle capacità multimodali, con l'obiettivo di offrire interazioni più sofisticate sia per gli sviluppatori che per gli utenti comuni. Mentre i test tecnici specifici sono ancora in fase di definizione, il rilascio segna un importante passo avanti nell'evoluzione degli agenti autonomi di intelligenza artificiale. Restate sintonizzati mentre seguiamo come questi nuovi modelli ridisegneranno il panorama dell'intelligenza artificiale. CoverageCAT è una nuova agenzia di intermediazione assicurativa autorizzata, nata per semplificare il complesso processo di ottenimento di polizze per la responsabilità civile e per la casa. Fondata da esperti del settore tecnologico provenienti da aziende come Google e Microsoft, la piattaforma permette agli utenti di confrontare le polizze affiancandole, con prezzi trasparenti e senza vendite aggressive di servizi accessori. Il servizio si rivolge specificamente a professionisti con redditi elevati, offrendo l'accesso diretto a un vero mediatore per navigare tra i dettagli più intricati delle assicurazioni personali. Jesse Liu non ritiene che il Rabbit Armino sia stato un fallimento. Il dispositivo di Liu è stato tra i primi, durante la corsa all'oro tecnologica, a creare hardware dedicato all'intelligenza artificiale che funge da assistente virtuale. È possibile parlare con l'Armino e chiedergli di svolgere compiti per conto proprio, come prenotare un viaggio in auto o ordinare cibo su DoorDash. Nonostante il lancio mediatico al CES del 2024, il dispositivo ha ricevuto recensioni durissime. Affidereste un agente di intelligenza artificiale all'accesso dei sistemi della vostra azienda? Mettereste i vostri dipendenti su un veicolo a guida autonoma? O implementereste un robot che deve muoversi in un mondo fisico imprevedibile? Queste non sono più domande ipotetiche per i fondatori di intelligenza artificiale. Mentre l'intelligenza artificiale passa dalle semplici dimostrazioni alle imprese, ai veicoli, alla robotica e agli agenti autonomi, la sicurezza e la protezione stanno diventando parti fondamentali del prodotto. La senatrice statunitense Tammy Baldwin chiede al Congresso di intervenire immediatamente per stabilire tutele e controlli completi sull'intelligenza artificiale. Mentre le tecnologie di intelligenza artificiale continuano a integrarsi rapidamente nei settori pubblico e privato, la senatrice spinge per regolamentazioni federali volte ad affrontare i rischi potenziali. Questa iniziativa mette in luce un crescente dibattito bipartisan volto a bilanciare l'innovazione tecnologica con le necessarie protezioni di sicurezza per il pubblico. I ricercatori stanno sviluppando un nuovo metodo per individuare i contenuti web generati dall'intelligenza artificiale, analizzando gli schemi strutturali di una pagina invece di limitarsi al solo testo. Questo approccio va oltre la semplice analisi linguistica, concentrandosi sul modo in cui i modelli di intelligenza artificiale organizzano le informazioni e la disposizione dei dati sul web. L'obiettivo è creare un sistema di rilevamento più robusto, capace di identificare i contenuti sintetici anche quando la formulazione è studiata per imitare la scrittura umana. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech. Oggi 22 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. OpenAI ha ufficialmente presentato la sua prossima generazione di grandi modelli linguistici, denominati GPT-6 Sole Luna. Questi nuovi modelli sono progettati per superare i limiti del ragionamento e delle capacità multimodali, con l'obiettivo di offrire interazioni più sofisticate sia per gli sviluppatori che per gli utenti comuni. Mentre i test tecnici specifici sono ancora in fase di definizione, il rilascio segna un importante passo avanti.

offrendo l'accesso diretto a un vero mediatore per navigare tra i dettagli più intricati delle assicurazioni personali. Jesse Liu non ritiene che il Rabbit Ermino sia stato un fallimento. Il dispositivo di Liu è stato tra i primi, durante la corsa all'oro tecnologica, a creare hardware dedicato all'intelligenza artificiale che funge da assistente virtuale. È possibile parlare con l'Ermino e chiedergli di svolgere compiti per conto proprio, come prenotare un viaggio in auto o ordinare cibo su DoorDash. Nonostante il lancio mediatico al CES del 2024, il dispositivo ha ricevuto recensioni durissime. Affidereste un agente di intelligenza artificiale all'accesso dei sistemi della vostra azienda? Mettereste i vostri dipendenti su un veicolo a guida autonoma? O implementereste un robot che deve muoversi in un mondo fisico imprevedibile? Queste non sono più domande ipotetiche per i fondatori di intelligenza artificiale. Mentre l'intelligenza artificiale passa dalle semplici dimostrazioni alle imprese, ai veicoli, alla robotica e agli agenti autonomi, la sicurezza e la protezione stanno diventando parti fondamentali del prodotto. La senatrice statunitense Tammy Baldwin chiede al Congresso di intervenire immediatamente per stabilire tutele e controlli completi sull'intelligenza artificiale. Mentre le tecnologie di intelligenza artificiale continuano a integrarsi rapidamente nei settori pubblico e privato, la senatrice spinge per regolamentazioni federali volte ad affrontare i rischi potenziali. Questa iniziativa mette in luce un crescente dibattito bipartisan volto a bilanciare l'innovazione tecnologica con le necessarie protezioni di sicurezza per il pubblico. I ricercatori stanno sviluppando un nuovo metodo per individuare i contenuti web generati dall'intelligenza artificiale, analizzando gli schemi strutturali di una pagina invece di limitarsi al solo testo. Questo approccio va oltre la semplice analisi linguistica, concentrandosi sul modo in cui i modelli di intelligenza artificiale organizzano le informazioni e la disposizione dei dati sul web. L'obiettivo è creare un sistema di rilevamento più robusto, capace di identificare i contenuti sintetici anche quando la formulazione è studiata per imitare la scrittura umana. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 22 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. OpenAI ha ufficialmente presentato la sua prossima generazione di grandi modelli linguistici, denominati GPT-6 Sole e Luna. Questi nuovi modelli sono progettati per superare i limiti del ragionamento e delle capacità multimodali, con l'obiettivo di offrire interazioni più sofisticate sia per gli sviluppatori che per gli utenti comuni. Mentre i test tecnici specifici sono ancora in fase di definizione, il rilascio segna un importante passo avanti nell'evoluzione degli agenti autonomi di intelligenza artificiale. Restate sintonizzati mentre seguiamo come questi nuovi modelli ridisegneranno il panorama dell'intelligenza artificiale. CoverageCAT è una nuova agenzia di intermediazione assicurativa autorizzata, nata per semplificare il complesso processo di ottenimento di polizze per la responsabilità civile e per la casa. Fondata da esperti del settore tecnologico provenienti da aziende come Google e Microsoft, la piattaforma permette agli utenti di confrontare le polizze affiancandole, con prezzi trasparenti e senza vendite aggressive di servizi accessori. Il servizio si rivolge specificamente a professionisti con redditi elevati, offrendo l'accesso diretto a un vero mediatore per navigare tra i dettagli più intricati delle assicurazioni personali. Jesse Liu non ritiene che il Rabbit Armino sia stato un fallimento. Il dispositivo di Liu è stato tra i primi, durante la corsa all'oro tecnologica, a creare hardware dedicato all'intelligenza artificiale che funge da assistente virtuale. È possibile parlare con l'Armino e chiedergli di svolgere compiti per conto proprio, come prenotare un viaggio in auto o ordinare cibo su DoorDash. Nonostante il lancio mediatico al CES del 2024, il dispositivo ha ricevuto recensioni durissime. Affidereste un agente di intelligenza artificiale all'accesso dei sistemi della vostra azienda? Mettereste i vostri dipendenti su un veicolo a guida autonoma? O implementereste un robot che deve muoversi in un mondo fisico imprevedibile? Queste non sono più domande ipotetiche per i fondatori di intelligenza artificiale. Mentre l'intelligenza artificiale passa dalle semplici dimostrazioni alle imprese, ai veicoli, alla robotica e agli agenti autonomi, la sicurezza e la protezione stanno diventando parti fondamentali del prodotto. La senatrice statunitense Tammy Baldwin chiede al Congresso di intervenire immediatamente per stabilire tutele e controlli completi sull'intelligenza artificiale. Mentre le tecnologie di intelligenza artificiale continuano a integrarsi rapidamente nei settori pubblico e privato, la senatrice spinge per regolamentazioni federali volte ad affrontare i rischi potenziali. Questa iniziativa mette in luce un crescente dibattito bipartisan volto a bilanciare l'innovazione tecnologica con le necessarie protezioni di sicurezza per il pubblico. I ricercatori stanno sviluppando un nuovo metodo per individuare i contenuti web generati dall'intelligenza artificiale, analizzando gli schemi strutturali di una pagina invece di limitarsi al solo testo. Questo approccio va oltre la semplice analisi linguistica, concentrandosi sul modo in cui i modelli di intelligenza artificiale organizzano le informazioni e la disposizione dei dati sul web. L'obiettivo è creare un sistema di rilevamento più robusto, capace di identificare i contenuti sintetici anche quando la formulazione è studiata per imitare la scrittura umana. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Cerodex Radio, il notiziario tech. Oggi 22 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. OpenAI ha ufficialmente presentato la sua prossima generazione di grandi modelli linguistici, denominati GPT-6 Sole e Luna. Questi nuovi modelli sono progettati per superare i limiti del ragionamento e delle capacità multimodali, con l'obiettivo di offrire interazioni più sofisticate sia per gli sviluppatori che per gli utenti comuni. Mentre i test tecnici specifici sono ancora in fase di definizione, il rilascio segna un importante passo avanti nell'evoluzione degli agenti autonomi di intelligenza artificiale. Restate sintonizzati mentre seguiamo come questi nuovi modelli ridisegneranno il panorama dell'intelligenza artificiale. CoverageCAT è una nuova agenzia di intermediazione assicurativa autorizzata, nata per semplificare il complesso processo di ottenimento di polizze per la responsabilità civile e per la casa. Fondata da esperti del settore tecnologico provenienti da aziende come Google e Microsoft, la piattaforma permette agli utenti di confrontare le polizze affiancandole, con prezzi trasparenti e senza vendite aggressive di servizi accessori. Il servizio si rivolge specificamente a professionisti con redditi elevati, offrendo l'accesso diretto a un vero mediatore per navigare tra i dettagli più intricati delle assicurazioni personali. Jesse Liu non ritiene che il Rabbit Armino sia stato un fallimento. Il dispositivo di Liu è stato tra i primi, durante la corsa all'oro tecnologica, a creare hardware dedicato all'intelligenza artificiale che funge da assistente virtuale. È possibile parlare con l'Armino e chiedergli di svolgere compiti per conto proprio, come prenotare un viaggio in auto o ordinare cibo su DoorDash. Nonostante il lancio mediatico al CES del 2024, il dispositivo ha ricevuto recensioni durissime. Affidereste un agente di intelligenza artificiale all'accesso dei sistemi della vostra azienda? Mettereste i vostri dipendenti su un veicolo a guida autonoma? O implementereste un robot che deve muoversi in un mondo fisico imprevedibile? Queste non sono più domande ipotetiche per i fondatori di intelligenza artificiale. Mentre l'intelligenza artificiale passa dalle semplici dimostrazioni alle imprese, ai veicoli, alla robotica e agli agenti autonomi, la sicurezza e la protezione stanno diventando parti fondamentali del prodotto. La senatrice statunitense Tammy Baldwin chiede al Congresso di intervenire immediatamente per stabilire tutele e controlli completi sull'intelligenza artificiale. Mentre le tecnologie di intelligenza artificiale continuano a integrarsi rapidamente nei settori pubblico e privato, la senatrice spinge per regolamentazioni federali volte ad affrontare i rischi potenziali. Questa iniziativa mette in luce un crescente dibattito bipartisan volto a bilanciare l'innovazione tecnologica con le necessarie protezioni di sicurezza per il pubblico. I ricercatori stanno sviluppando un nuovo metodo per individuare i contenuti web generati dall'intelligenza artificiale, analizzando gli schemi strutturali di una pagina invece di limitarsi al solo testo. Questo approccio va oltre la semplice analisi linguistica, concentrandosi sul modo in cui i modelli di intelligenza artificiale organizzano le informazioni e la disposizione dei dati sul web. L'obiettivo è creare un sistema di rilevamento più robusto, capace di identificare i contenuti sintetici anche quando la formulazione è studiata per imitare la scrittura umana. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 22 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. OpenAI ha ufficialmente presentato la sua prossima generazione di grandi modelli linguistici, denominati GPT-6 Sole e Luna. Questi nuovi modelli sono progettati per superare i limiti del ragionamento e delle capacità multimodali, con l'obiettivo di offrire interazioni più sofisticate sia per gli sviluppatori che per gli utenti comuni. Mentre i test tecnici specifici sono ancora in fase di definizione, il rilascio segna un importante passo avanti nell'evoluzione degli agenti autonomi di intelligenza artificiale. Restate sintonizzati mentre seguiamo come questi nuovi modelli ridisegneranno il panorama dell'intelligenza artificiale. CoverageCAT è una nuova agenzia di intermediazione assicurativa autorizzata, nata per semplificare il complesso processo di ottenimento di polizze per la responsabilità civile e per la casa. Fondata da esperti del settore tecnologico provenienti da aziende come Google e Microsoft, la piattaforma permette agli utenti di confrontare le polizze affiancandole, con prezzi trasparenti e senza vendite aggressive di servizi accessori. Il servizio si rivolge specificamente a professionisti con redditi elevati, offrendo l'accesso diretto a un vero mediatore per navigare tra i dettagli più intricati delle assicurazioni personali. Jesse Liu non ritiene che il Rabbit Armino sia stato un fallimento. Il dispositivo di Liu è stato tra i primi, durante la corsa all'oro tecnologica, a creare hardware dedicato all'intelligenza artificiale che funge da assistente virtuale. È possibile parlare con l'Armino e chiedergli di svolgere compiti per conto proprio, come prenotare un viaggio in auto o ordinare cibo su DoorDash. Nonostante il lancio mediatico al CES del 2024, il dispositivo ha ricevuto recensioni durissime. Affidereste un agente di intelligenza artificiale all'accesso dei sistemi della vostra azienda? Mettereste i vostri dipendenti su un veicolo a guida autonoma? O implementereste un robot che deve muoversi in un mondo fisico imprevedibile? Queste non sono più domande ipotetiche per i fondatori di intelligenza artificiale. Mentre l'intelligenza artificiale passa dalle semplici dimostrazioni alle imprese, ai veicoli, alla robotica e agli agenti autonomi, la sicurezza e la protezione stanno diventando parti fondamentali del prodotto. La senatrice statunitense Tammy Baldwin chiede al Congresso di intervenire immediatamente per stabilire tutele e controlli completi sull'intelligenza artificiale. Mentre le tecnologie di intelligenza artificiale continuano a integrarsi rapidamente nei settori pubblico e privato, la senatrice spinge per regolamentazioni federali volte ad affrontare i rischi potenziali. Questa iniziativa mette in luce un crescente dibattito bipartisan volto a bilanciare l'innovazione tecnologica con le necessarie protezioni di sicurezza per il

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 22 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. OpenAI ha ufficialmente presentato la sua prossima generazione di grandi modelli linguistici, denominati GPT-6 Sole e Luna. Questi nuovi modelli sono progettati per superare i limiti del ragionamento e delle capacità multimodali, con l'obiettivo di offrire interazioni più sofisticate sia per gli sviluppatori che per gli utenti comuni. Mentre i test tecnici specifici sono ancora in fase di definizione, il rilascio segna un importante passo avanti nell'evoluzione degli agenti autonomi di intelligenza artificiale. Restate sintonizzati mentre seguiamo come questi nuovi modelli ridisegneranno il panorama dell'intelligenza artificiale. CoverageCAT è una nuova agenzia di intermediazione assicurativa autorizzata, nata per semplificare il complesso processo di ottenimento di polizze per la responsabilità civile e per la casa. Fondata da esperti del settore tecnologico provenienti da aziende come Google e Microsoft, la piattaforma permette agli utenti di confrontare le polizze affiancandole, con prezzi trasparenti e senza vendite aggressive di servizi accessori. Il servizio si rivolge specificamente a professionisti con redditi elevati, offrendo l'accesso diretto a un vero mediatore per navigare tra i dettagli più intricati delle assicurazioni personali. Jesse Liu non ritiene che il Rabbit Armino sia stato un fallimento. Il dispositivo di Liu è stato tra i primi, durante la corsa all'oro tecnologica, a creare hardware dedicato all'intelligenza artificiale che funge da assistente virtuale. È possibile parlare con l'Armino e chiedergli di svolgere compiti per conto proprio, come prenotare un viaggio in auto o ordinare cibo su DoorDash. Nonostante il lancio mediatico al CES del 2024, il dispositivo ha ricevuto recensioni durissime. Affidereste un agente di intelligenza artificiale all'accesso dei sistemi della vostra azienda? Mettereste i vostri dipendenti su un veicolo a guida autonoma? O implementereste un robot che deve muoversi in un mondo fisico imprevedibile? Queste non sono più domande ipotetiche per i fondatori di intelligenza artificiale. Mentre l'intelligenza artificiale passa dalle semplici dimostrazioni alle imprese, ai veicoli, alla robotica e agli agenti autonomi, la sicurezza e la protezione stanno diventando parti fondamentali del prodotto. La senatrice statunitense Tammy Baldwin chiede al Congresso di intervenire immediatamente per stabilire tutele e controlli completi sull'intelligenza artificiale. Mentre le tecnologie di intelligenza artificiale continuano a integrarsi rapidamente nei settori pubblico e privato, la senatrice spinge per regolamentazioni federali volte ad affrontare i rischi potenziali. Questa iniziativa mette in luce un crescente dibattito bipartisan volto a bilanciare l'innovazione tecnologica con le necessarie protezioni di sicurezza per il pubblico. I ricercatori stanno sviluppando un nuovo metodo per individuare i contenuti web generati dall'intelligenza artificiale, analizzando gli schemi strutturali di una pagina invece di limitarsi al solo testo. Questo approccio va oltre la semplice analisi linguistica, concentrandosi sul modo in cui i modelli di intelligenza artificiale organizzano le informazioni e la disposizione dei dati sul web. L'obiettivo è creare un sistema di rilevamento più robusto, capace di identificare i contenuti sintetici anche quando la formulazione è studiata per imitare la scrittura umana. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 22 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. OpenAI ha ufficialmente presentato la sua prossima generazione di grandi modelli linguistici, denominati GPT-6 Sole e Luna. Questi nuovi modelli sono progettati per superare i limiti del ragionamento e delle capacità multimodali, con l'obiettivo di offrire interazioni più sofisticate sia per gli sviluppatori che per gli utenti comuni. Mentre i test tecnici specifici sono ancora in fase di definizione, il rilascio segna un importante passo avanti nell'evoluzione degli agenti autonomi di intelligenza artificiale. Restate sintonizzati mentre seguiamo come questi nuovi modelli ridisegneranno il panorama dell'intelligenza artificiale. Coverage Cat è una nuova agenzia di intermediazione assicurativa autorizzata, nata per semplificare il complesso processo di ottenimento di polizze per la responsabilità civile e per la casa. Fondata da esperti del settore tecnologico provenienti da aziende come Google e Microsoft, la piattaforma permette agli utenti di confrontare le polizze affiancandole, con prezzi trasparenti e senza vendite aggressive di servizi accessori. Il servizio si rivolge specificamente a professionisti con redditi elevati, offrendo l'accesso diretto a un vero mediatore per navigare tra i dettagli più intricati delle assicurazioni personali. Jesse Liu non ritiene che il Rabbit Armino sia stato un fallimento. Il dispositivo di Liu è stato tra i primi, durante la corsa all'oro tecnologica, a creare hardware dedicato all'intelligenza artificiale che funge da assistente virtuale. È possibile parlare con l'Armino e chiedergli di svolgere compiti per conto proprio, come prenotare un viaggio in auto o ordinare cibo su DoorDash. Nonostante il lancio mediatico al CES del 2024, il dispositivo ha ricevuto recensioni durissime. Affidereste un agente di intelligenza artificiale all'accesso dei sistemi della vostra azienda? Mettereste i vostri dipendenti su un veicolo a guida autonoma? O implementereste un robot che deve muoversi in un mondo fisico imprevedibile? Queste non sono più domande ipotetiche per i fondatori di intelligenza artificiale. Mentre l'intelligenza artificiale passa dalle semplici dimostrazioni alle imprese, ai veicoli, alla robotica e agli agenti autonomi, la sicurezza e la protezione stanno diventando parti fondamentali del prodotto. La senatrice statunitense Tammy Baldwin chiede al Congresso di intervenire immediatamente per stabilire tutele e controlli completi sull'intelligenza artificiale. Mentre le tecnologie di intelligenza artificiale continuano a integrarsi rapidamente nei settori pubblico e privato, la senatrice spinge per regolamentazioni federali volte ad affrontare i rischi potenziali. Questa iniziativa mette in luce un crescente dibattito bipartisan volto a bilanciare l'innovazione tecnologica con le necessarie protezioni di sicurezza per il pubblico. I ricercatori stanno sviluppando un nuovo metodo per individuare i contenuti web generati dall'intelligenza artificiale, analizzando gli schemi strutturali di una pagina invece di limitarsi al solo testo. Questo approccio va oltre la semplice analisi linguistica, concentrandosi sul modo in cui i modelli di intelligenza artificiale organizzano le informazioni e la disposizione dei dati sul web. L'obiettivo è creare un sistema di rilevamento più robusto, capace di identificare i contenuti sintetici anche quando la formulazione è studiata per imitare la scrittura umana. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech. Oggi 22 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. OpenAI ha ufficialmente presentato la sua prossima generazione di grandi modelli linguistici, denominati GPT-6 Sole e Luna. Questi nuovi modelli sono progettati per superare i limiti del ragionamento e delle capacità multimodali, con l'obiettivo di offrire interazioni più sofisticate sia per gli sviluppatori che per gli utenti comuni. Mentre i test tecnici specifici sono ancora in fase di definizione, il rilascio segna un importante passo avanti nell'evoluzione degli agenti autonomi di intelligenza artificiale. Restate sintonizzati mentre seguiamo come questi nuovi modelli ridisegneranno il panorama dell'intelligenza artificiale. CoverageCAT è una nuova agenzia di intermediazione assicurativa autorizzata, nata per semplificare il complesso processo di ottenimento di polizze per la responsabilità civile e per la casa. Fondata da esperti del settore tecnologico provenienti da aziende come Google e Microsoft, la piattaforma permette agli utenti di confrontare le polizze affiancandole, con prezzi trasparenti e senza vendite aggressive di servizi accessori. Il servizio si rivolge specificamente a professionisti con redditi elevati, offrendo l'accesso diretto a un vero mediatore per navigare tra i dettagli più intricati delle assicurazioni personali. Jesse Liu non ritiene che il Rabbit Armino sia stato un fallimento. Il dispositivo di Liu è stato tra i primi, durante la corsa all'oro tecnologica, a creare hardware dedicato all'intelligenza artificiale che funge da assistente virtuale. È possibile parlare con l'Armino e chiedergli di svolgere compiti per conto proprio, come prenotare un viaggio in auto o ordinare cibo su DoorDash. Nonostante il lancio mediatico al CES del 2024, il dispositivo ha ricevuto recensioni durissime. Affidereste un agente di intelligenza artificiale all'accesso dei sistemi della vostra azienda? Mettereste i vostri dipendenti su un veicolo a guida autonoma? O implementereste un robot che deve muoversi in un mondo fisico imprevedibile? Queste non sono più domande ipotetiche per i fondatori di intelligenza artificiale. Mentre l'intelligenza artificiale passa dalle semplici dimostrazioni alle imprese, ai veicoli, alla robotica e agli agenti autonomi, la sicurezza e la protezione stanno diventando parti fondamentali del prodotto. La senatrice statunitense Tammy Baldwin chiede al Congresso di intervenire immediatamente per stabilire tutele e controlli completi sull'intelligenza artificiale. Mentre le tecnologie di intelligenza artificiale continuano a integrarsi rapidamente nei settori pubblico e privato, la senatrice spinge per regolamentazioni federali volte ad affrontare i rischi potenziali. Questa iniziativa mette in luce un crescente dibattito bipartisan volto a bilanciare l'innovazione tecnologica con le necessarie protezioni di sicurezza per il pubblico. I ricercatori stanno sviluppando un nuovo metodo per individuare i contenuti web generati dall'intelligenza artificiale, analizzando gli schemi strutturali di una pagina invece di limitarsi al solo testo. Questo approccio va oltre la semplice analisi linguistica, concentrandosi sul modo in cui i modelli di intelligenza artificiale organizzano le informazioni e la disposizione dei dati sul web. L'obiettivo è creare un sistema di rilevamento più robusto, capace di identificare i contenuti sintetici anche quando la formulazione è studiata per imitare la scrittura umana. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 23 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Donald Trump e Xi Jinping si preparano a possibili discussioni sull'intelligenza artificiale, gli esperti stanno chiarendo l'ambito di questi incontri. Un analista di politiche tecnologiche cinesi avverte che, sebbene l'intelligenza artificiale sia una priorità geopolitica di primaria importanza, il dialogo non rispecchierà le strutture rigide e consolidate del controllo degli armamenti nucleari. Al contrario, si prevede che la conversazione si concentrerà su questioni complesse come la competizione tecnologica, le restrizioni all'esportazione e il rapido ritmo dell'innovazione commerciale. Questa distinzione mette in luce la sfida unica di regolamentare una tecnologia a duplice uso che evolve molto più velocemente delle armi tradizionali. Rabbit sta espandendo il proprio raggio d'azione oltre il proprio hardware con il lancio di un nuovo agente di intelligenza artificiale indipendente. Lo SDRED della startup è un sistema operativo agentico progettato per girare sul cloud, pur funzionando su dispositivi Windows, Mac e Linux. Questa mossa permette agli utenti di accedere alle capacità di intelligenza artificiale di Rabbit sui propri computer esistenti senza dover acquistare il dispositivo dedicato RUNO dell'azienda. I robot che camminano, parlano, ballano e fanno capriole sono perfetti per i video, ma sono in grado di chiudere le tapparelle, aiutare qualcuno a mangiare o grattare un prurito. Per le persone con gravi difficoltà motorie, questi compiti quotidiani possono significare molta più indipendenza. Sono esattamente il tipo di lavoro per cui Hello Robot ha progettato il suo robot di assistenza domestica, Stretch. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 23 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Donald Trump e Xi Jinping si preparano a possibili discussioni sull'intelligenza artificiale, gli esperti stanno chiarendo l'ambito di questi incontri. Un analista di politiche tecnologiche cinesi avverte che, sebbene l'intelligenza artificiale sia una priorità geopolitica di primaria importanza, il dialogo non rispecchierà le strutture rigide e consolidate del controllo degli armamenti nucleari. Al contrario, si prevede che la conversazione si concentrerà su questioni complesse come la competizione tecnologica, le restrizioni all'esportazione e il rapido ritmo dell'innovazione commerciale. Questa distinzione mette in luce la sfida unica di regolamentare una tecnologia a duplice uso che evolve molto più velocemente delle armi tradizionali. Rabbit sta espandendo il proprio raggio d'azione oltre il proprio hardware con il lancio di un nuovo agente di intelligenza artificiale indipendente. Lo SDRED della startup è un sistema operativo agentico progettato per girare sul cloud, pur funzionando su dispositivi Windows, Mac e Linux. Questa mossa permette agli utenti di accedere alle capacità di intelligenza artificiale di Rabbit sui propri computer esistenti senza dover acquistare il dispositivo dedicato RUNO dell'azienda. I robot che camminano, parlano, ballano e fanno capriole sono perfetti per i video, ma sono in grado di chiudere le tapparelle, aiutare qualcuno a mangiare o grattare un prurito. Per le persone con gravi difficoltà motorie, questi compiti quotidiani possono significare molta più indipendenza. Sono esattamente il tipo di lavoro per cui Hello Robot ha progettato il suo robot di assistenza domestica, Stretch. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 23 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Donald Trump e Xi Jinping si preparano a possibili discussioni sull'intelligenza artificiale, gli esperti stanno chiarendo l'ambito di questi incontri. Un analista di politiche tecnologiche cinesi avverte che, sebbene l'intelligenza artificiale sia una priorità geopolitica di primaria importanza, il dialogo non rispecchierà le strutture rigide e consolidate del controllo degli armamenti nucleari. Al contrario, si prevede che la conversazione si concentrerà su questioni complesse come la competizione tecnologica, le restrizioni all'esportazione e il rapido ritmo dell'innovazione commerciale. Questa distinzione mette in luce la sfida unica di regolamentare una tecnologia a duplice uso che evolve molto più velocemente delle armi tradizionali. Rabbit sta espandendo il proprio raggio d'azione oltre il proprio hardware con il lancio di un nuovo agente di intelligenza artificiale indipendente. Lo SDRED della startup è un sistema operativo agentico progettato per girare sul cloud, pur funzionando su dispositivi Windows, Mac e Linux. Questa mossa permette agli utenti di accedere alle capacità di intelligenza artificiale di Rabbit sui propri computer esistenti senza dover acquistare il dispositivo dedicato RUNO dell'azienda. I robot che camminano, parlano, ballano e fanno capriole sono perfetti per i video, ma sono in grado di chiudere le tapparelle, aiutare qualcuno a mangiare o grattare un prurito. Per le persone con gravi difficoltà motorie, questi compiti quotidiani possono significare molta più indipendenza. Sono esattamente il tipo di lavoro per cui Hello Robot ha progettato il suo robot di assistenza domestica, Stretch. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su CeroDex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 23 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Donald Trump e Xi Jinping si preparano a possibili discussioni sull'intelligenza artificiale, gli esperti stanno chiarendo l'ambito di questi incontri. Un analista di politiche tecnologiche cinesi avverte che, sebbene l'intelligenza artificiale sia una priorità geopolitica di primaria importanza, il dialogo non rispecchierà le strutture rigide e consolidate del controllo degli armamenti nucleari. Al contrario, si prevede che la conversazione si concentrerà su questioni complesse come la competizione tecnologica, le restrizioni all'esportazione e il rapido ritmo dell'innovazione commerciale. Questa distinzione mette in luce la sfida unica di regolamentare una tecnologia a duplice uso che evolve molto più velocemente delle armi tradizionali. Rabbit sta espandendo il proprio raggio d'azione oltre il proprio hardware con il lancio di un nuovo agente di intelligenza artificiale indipendente. Lo SDRE della startup è un sistema operativo agentico progettato per girare sul cloud, pur funzionando su dispositivi Windows, Mac e Linux. Questa mossa permette agli utenti di accedere alle capacità di intelligenza artificiale di Rabbit sui propri computer esistenti senza dover acquistare il dispositivo dedicato R1 dell'azienda. I robot che camminano, parlano, ballano e fanno capriole sono perfetti per i video, ma sono in grado di chiudere le tapparelle, aiutare qualcuno a mangiare o grattare un prurito. Per le persone con gravi difficoltà motorie, questi compiti quotidiani possono significare molta più indipendenza. Sono esattamente il tipo di lavoro per cui Hello Robot ha progettato il suo robot di assistenza domestica, Stretch. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 23 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Donald Trump e Xi Jinping si preparano a possibili discussioni sull'intelligenza artificiale, gli esperti stanno chiarendo l'ambito di questi incontri. Un analista di politiche tecnologiche cinesi avverte che, sebbene l'intelligenza artificiale sia una priorità geopolitica di primaria importanza, il dialogo non rispecchierà le strutture rigide e consolidate del controllo degli armamenti nucleari. Al contrario, si prevede che la conversazione si concentrerà su questioni complesse come la competizione tecnologica, le restrizioni all'esportazione e il rapido ritmo dell'innovazione commerciale. Questa distinzione mette in luce la sfida unica di regolamentare una tecnologia a duplice uso che evolve molto più velocemente delle armi tradizionali. Rabbit sta espandendo il proprio raggio d'azione oltre il proprio hardware con il lancio di un nuovo agente di intelligenza artificiale indipendente. Lo SDRE della startup è un sistema operativo agentico progettato per girare sul cloud, pur funzionando su dispositivi Windows, Mac e Linux. Questa mossa permette agli utenti di accedere alle capacità di intelligenza artificiale di Rabbit sui propri computer esistenti senza dover acquistare il dispositivo dedicato RUNO dell'azienda. I robot che camminano, parlano, ballano e fanno capriole sono perfetti per i video, ma sono in grado di chiudere le tapparelle, aiutare qualcuno a mangiare o grattare un prurito. Per le persone con gravi difficoltà motorie, questi compiti quotidiani possono significare molta più indipendenza. Sono esattamente il tipo di lavoro per cui Hello Robot ha progettato il suo robot di assistenza domestica, Stretch. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 23 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Donald Trump e Xi Jinping si preparano a possibili discussioni sull'intelligenza artificiale, gli esperti stanno chiarendo l'ambito di questi incontri. Un analista di politiche tecnologiche cinesi avverte che, sebbene l'intelligenza artificiale sia una priorità geopolitica di primaria importanza, il dialogo non rispecchierà le strutture rigide e consolidate del controllo degli armamenti nucleari. Al contrario, si prevede che la conversazione si concentrerà su questioni complesse come la competizione tecnologica, le restrizioni all'esportazione e il rapido ritmo dell'innovazione commerciale. Questa distinzione mette in luce la sfida unica di regolamentare una tecnologia a duplice uso che evolve molto più velocemente delle armi tradizionali. Rabbit sta espandendo il proprio raggio d'azione oltre il proprio hardware con il lancio di un nuovo agente di intelligenza artificiale indipendente. Lo SDRE della startup è un sistema operativo agentico progettato per girare sul cloud, pur funzionando su dispositivi Windows, Mac e Linux. Questa mossa permette agli utenti di accedere alle capacità di intelligenza artificiale di Rabbit sui propri computer esistenti senza dover acquistare il dispositivo dedicato RUNO dell'azienda. I robot che camminano, parlano, ballano e fanno capriole sono perfetti per i video, ma sono in grado di chiudere le tapparelle, aiutare qualcuno a mangiare o grattare un prurito. Per le persone con gravi difficoltà motorie, questi compiti quotidiani possono significare molta più indipendenza. Sono esattamente il tipo di lavoro per cui Hello Robot ha progettato il suo robot di assistenza domestica, Stretch. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 23 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Donald Trump e Xi Jinping si preparano a possibili discussioni sull'intelligenza artificiale, gli esperti stanno chiarendo l'ambito di questi incontri. Un analista di politiche tecnologiche cinesi avverte che, sebbene l'intelligenza artificiale sia una priorità geopolitica di primaria importanza, il dialogo non rispecchierà le strutture rigide e consolidate del controllo degli armamenti nucleari. Al contrario, si prevede che la conversazione si concentrerà su questioni complesse come la competizione tecnologica, le restrizioni all'esportazione e il rapido ritmo dell'innovazione commerciale. Questa distinzione mette in luce la sfida unica di regolamentare una tecnologia a duplice uso che evolve molto più velocemente delle armi tradizionali. Rabbit sta espandendo il proprio raggio d'azione oltre il proprio hardware con il lancio di un nuovo agente di intelligenza artificiale indipendente. Lo SDRE della startup è un sistema operativo agentico progettato per girare sul cloud, pur funzionando su dispositivi Windows, Mac e Linux. Questa mossa permette agli utenti di accedere alle capacità di intelligenza artificiale di Rabbit sui propri computer esistenti senza dover acquistare il dispositivo dedicato RUNO dell'azienda. I robot che camminano, parlano, ballano e fanno capriole sono perfetti per i video, ma sono in grado di chiudere le tapparelle, aiutare qualcuno a mangiare o grattare un prurito. Per le persone con gravi difficoltà motorie, questi compiti quotidiani possono significare molta più indipendenza. Sono esattamente il tipo di lavoro per cui Hello Robot ha progettato il suo robot di assistenza domestica, Stretch. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 23 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Donald Trump e Xi Jinping si preparano a possibili discussioni sull'intelligenza artificiale, gli esperti stanno chiarendo l'ambito di questi incontri. Un analista di politiche tecnologiche cinesi avverte che, sebbene l'intelligenza artificiale sia una priorità geopolitica di primaria importanza, il dialogo non rispecchierà le strutture rigide e consolidate del controllo degli armamenti nucleari. Al contrario, si prevede che la conversazione si concentrerà su questioni complesse come la competizione tecnologica, le restrizioni all'esportazione e il rapido ritmo dell'innovazione commerciale. Questa distinzione mette in luce la sfida unica di regolamentare una tecnologia a duplice uso che evolve molto più velocemente delle armi tradizionali. Rabbit sta espandendo il proprio raggio d'azione oltre il proprio hardware con il lancio di un nuovo agente di intelligenza artificiale indipendente. Lo SDRE della startup è un sistema operativo agentico progettato per girare sul cloud, pur funzionando su dispositivi Windows, Mac e Linux. Questa mossa permette agli utenti di accedere alle capacità di intelligenza artificiale di Rabbit sui propri computer esistenti senza dover acquistare il dispositivo dedicato RUNO dell'azienda. I robot che camminano, parlano, ballano e fanno capriole sono perfetti per i video, ma sono in grado di chiudere le tapparelle, aiutare qualcuno a mangiare o grattare un prurito. Per le persone con gravi difficoltà motorie, questi compiti quotidiani possono significare molta più indipendenza. Sono esattamente il tipo di lavoro per cui Hello Robot ha progettato il suo robot di assistenza domestica, Stretch. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 23 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Donald Trump e Xi Jinping si preparano a possibili discussioni sull'intelligenza artificiale, gli esperti stanno chiarendo l'ambito di questi incontri. Un analista di politiche tecnologiche cinesi avverte che, sebbene l'intelligenza artificiale sia una priorità geopolitica di primaria importanza, il dialogo non rispecchierà le strutture rigide e consolidate del controllo degli armamenti nucleari. Al contrario, si prevede che la conversazione si concentrerà su questioni complesse come la competizione tecnologica, le restrizioni all'esportazione e il rapido ritmo dell'innovazione commerciale. Questa distinzione mette in luce la sfida unica di regolamentare una tecnologia a duplice uso che evolve molto più velocemente delle armi tradizionali. Rabbit sta espandendo il proprio raggio d'azione oltre il proprio hardware con il lancio di un nuovo agente di intelligenza artificiale indipendente. Lo SDRE della startup è un sistema operativo agentico progettato per girare sul cloud, pur funzionando su dispositivi Windows, Mac e Linux. Questa mossa permette agli utenti di accedere alle capacità di intelligenza artificiale di Rabbit sui propri computer esistenti senza dover acquistare il dispositivo dedicato RUNO dell'azienda. I robot che camminano, parlano, ballano e fanno capriole sono perfetti per i video, ma sono in grado di chiudere le tapparelle, aiutare qualcuno a mangiare o grattare un prurito. Per le persone con gravi difficoltà motorie, questi compiti quotidiani possono significare molta più indipendenza. Sono esattamente il tipo di lavoro per cui Hello Robot ha progettato il suo robot di assistenza domestica, Stretch. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodec.

Cellodex Radio, il notiziario tech, oggi 23 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Donald Trump e Xi Jinping si preparano a possibili discussioni sull'intelligenza artificiale, gli esperti stanno chiarendo l'ambito di questi incontri. Un analista di politiche tecnologiche cinesi avverte che, sebbene l'intelligenza artificiale sia una priorità geopolitica di primaria importanza, il dialogo non rispecchierà le strutture rigide e consolidate del controllo degli armamenti nucleari. Al contrario, si prevede che la conversazione si concentrerà su questioni complesse come la competizione tecnologica, le restrizioni all'esportazione e il rapido ritmo dell'innovazione commerciale. Questa distinzione mette in luce la sfida unica di regolamentare una tecnologia a duplice uso che evolve molto più velocemente delle armi tradizionali. Rabbit sta espandendo il proprio raggio d'azione oltre il proprio hardware con il lancio di un nuovo agente di intelligenza artificiale indipendente. Lo SDRE della startup è un sistema operativo agentico progettato per girare sul cloud, pur funzionando su dispositivi Windows, Mac e Linux. Questa mossa permette agli utenti di accedere alle capacità di intelligenza artificiale di Rabbit sui propri computer esistenti senza dover acquistare il dispositivo dedicato RUNO dell'azienda. I robot che camminano, parlano, ballano e fanno capriole sono perfetti per i video, ma sono in grado di chiudere le tapparelle, aiutare qualcuno a mangiare o grattare un prurito. Per le persone con gravi difficoltà motorie, questi compiti quotidiani possono significare molta più indipendenza. Sono esattamente il tipo di lavoro per cui Hello Robot ha progettato il suo robot di assistenza domestica, Stretch. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 23 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Donald Trump e Xi Jinping si preparano a possibili discussioni sull'intelligenza artificiale, gli esperti stanno chiarendo l'ambito di questi incontri. Un analista di politiche tecnologiche cinesi avverte che, sebbene l'intelligenza artificiale sia una priorità geopolitica di primaria importanza, il dialogo non rispecchierà le strutture rigide e consolidate del controllo degli armamenti nucleari. Al contrario, si prevede che la conversazione si concentrerà su questioni complesse come la competizione tecnologica, le restrizioni all'esportazione e il rapido ritmo dell'innovazione commerciale. Questa distinzione mette in luce la sfida unica di regolamentare una tecnologia a duplice uso che evolve molto più velocemente delle armi tradizionali. Rabbit sta espandendo il proprio raggio d'azione oltre il proprio hardware con il lancio di un nuovo agente di intelligenza artificiale indipendente. Lo SDRED della startup è un sistema operativo agentico progettato per girare sul cloud, pur funzionando su dispositivi Windows, Mac e Linux. Questa mossa permette agli utenti di accedere alle capacità di intelligenza artificiale di Rabbit sui propri computer esistenti senza dover acquistare il dispositivo dedicato RUNO dell'azienda. I robot che camminano, parlano, ballano e fanno capriole sono perfetti per i video, ma sono in grado di chiudere le tapparelle, aiutare qualcuno a mangiare o grattare un prurito. Per le persone con gravi difficoltà motorie, questi compiti quotidiani possono significare molta più indipendenza. Sono esattamente il tipo di lavoro per cui Hello Robot ha progettato il suo robot di assistenza domestica, Stretch. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 23 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Donald Trump e Xi Jinping si preparano a possibili discussioni sull'intelligenza artificiale, gli esperti stanno chiarendo l'ambito di questi incontri. Un analista di politiche tecnologiche cinesi avverte che, sebbene l'intelligenza artificiale sia una priorità geopolitica di primaria importanza, il dialogo non rispecchierà le strutture rigide e consolidate del controllo degli armamenti nucleari. Al contrario, si prevede che la conversazione si concentrerà su questioni complesse come la competizione tecnologica, le restrizioni all'esportazione e il rapido ritmo dell'innovazione commerciale. Questa distinzione mette in luce la sfida unica di regolamentare una tecnologia a duplice uso che evolve molto più velocemente delle armi tradizionali. Rabbit sta espandendo il proprio raggio d'azione oltre il proprio hardware con il lancio di un nuovo agente di intelligenza artificiale indipendente. Lo Thread della startup è un sistema operativo agentico progettato per girare sul cloud, pur funzionando su dispositivi Windows, Mac e Linux. Questa mossa permette agli utenti di accedere alle capacità di intelligenza artificiale di Rabbit sui propri computer esistenti senza dover acquistare il dispositivo dedicato R1 dell'azienda. I robot che camminano, parlano, ballano e fanno capriole sono perfetti per i video, ma sono in grado di chiudere le tapparelle, aiutare qualcuno a mangiare o grattare un prurito. Per le persone con gravi difficoltà motorie, questi compiti quotidiani possono significare molta più indipendenza. Sono esattamente il tipo di lavoro per cui Hello Robot ha progettato il suo robot di assistenza domestica, Stretch. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 23 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Donald Trump e Xi Jinping si preparano a possibili discussioni sull'intelligenza artificiale, gli esperti stanno chiarendo l'ambito di questi incontri. Un analista di politiche tecnologiche cinesi avverte che, sebbene l'intelligenza artificiale sia una priorità geopolitica di primaria importanza, il dialogo non rispecchierà le strutture rigide e consolidate del controllo degli armamenti nucleari. Al contrario, si prevede che la conversazione si concentrerà su questioni complesse come la competizione tecnologica, le restrizioni all'esportazione e il rapido ritmo dell'innovazione commerciale. Questa distinzione mette in luce la sfida unica di regolamentare una tecnologia a duplice uso che evolve molto più velocemente delle armi tradizionali. Rabbit sta espandendo il proprio raggio d'azione oltre il proprio hardware con il lancio di un nuovo agente di intelligenza artificiale indipendente. Lo SDRED della startup è un sistema operativo agentico progettato per girare sul cloud, pur funzionando su dispositivi Windows, Mac e Linux. Questa mossa permette agli utenti di accedere alle capacità di intelligenza artificiale di Rabbit sui propri computer esistenti senza dover acquistare il dispositivo dedicato RUNO dell'azienda. I robot che camminano, parlano, ballano e fanno capriole sono perfetti per i video, ma sono in grado di chiudere le tapparelle, aiutare qualcuno a mangiare o grattare un prurito. Per le persone con gravi difficoltà motorie, questi compiti quotidiani possono significare molta più indipendenza. Sono esattamente il tipo di lavoro per cui Hello Robot ha progettato il suo robot di assistenza domestica, Stretch. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech, oggi 23 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Donald Trump e Xi Jinping si preparano a possibili discussioni sull'intelligenza artificiale, gli esperti stanno chiarendo l'ambito di questi incontri. Un analista di politiche tecnologiche cinesi avverte che, sebbene l'intelligenza artificiale sia una priorità geopolitica di primaria importanza, il dialogo non rispecchierà le strutture rigide e consolidate del controllo degli armamenti nucleari. Al contrario, si prevede che la conversazione si concentrerà su questioni complesse come la competizione tecnologica, le restrizioni all'esportazione e il rapido ritmo dell'innovazione commerciale. Questa distinzione mette in luce la sfida unica di regolamentare una tecnologia a duplice uso che evolve molto più velocemente delle armi tradizionali. Rabbit sta espandendo il proprio raggio d'azione oltre il proprio hardware con il lancio di un nuovo agente di intelligenza artificiale indipendente. Lo SDRE della startup è un sistema operativo agentico progettato per girare sul cloud, pur funzionando su dispositivi Windows, Mac e Linux. Questa mossa permette agli utenti di accedere alle capacità di intelligenza artificiale di Rabbit sui propri computer esistenti senza dover acquistare il dispositivo dedicato RUNO dell'azienda. I robot che camminano, parlano, ballano e fanno capriole sono perfetti per i video, ma sono in grado di chiudere le tapparelle, aiutare qualcuno a mangiare o grattare un prurito. Per le persone con gravi difficoltà motorie, questi compiti quotidiani possono significare molta più indipendenza. Sono esattamente il tipo di lavoro per cui Hello Robot ha progettato il suo robot di assistenza domestica, Stretch. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 23 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Donald Trump e Xi Jinping si preparano a possibili discussioni sull'intelligenza artificiale, gli esperti stanno chiarendo l'ambito di questi incontri. Un analista di politiche tecnologiche cinesi avverte che, sebbene l'intelligenza artificiale sia una priorità geopolitica di primaria importanza, il dialogo non rispecchierà le strutture rigide e consolidate del controllo degli armamenti nucleari. Al contrario, si prevede che la conversazione si concentrerà su questioni complesse come la competizione tecnologica, le restrizioni all'esportazione e il rapido ritmo dell'innovazione commerciale. Questa distinzione mette in luce la sfida unica di regolamentare una tecnologia a duplice uso che evolve molto più velocemente delle armi tradizionali. Rabbit sta espandendo il proprio raggio d'azione oltre il proprio hardware con il lancio di un nuovo agente di intelligenza artificiale indipendente. Lo SDRED della startup è un sistema operativo agentico progettato per girare sul cloud, pur funzionando su dispositivi Windows, Mac e Linux. Questa mossa permette agli utenti di accedere alle capacità di intelligenza artificiale di Rabbit sui propri computer esistenti senza dover acquistare il dispositivo dedicato RUNO dell'azienda. I robot che camminano, parlano, ballano e fanno capriole sono perfetti per i video, ma sono in grado di chiudere le tapparelle, aiutare qualcuno a mangiare o grattare un prurito. Per le persone con gravi difficoltà motorie, questi compiti quotidiani possono significare molta più indipendenza. Sono esattamente il tipo di lavoro per cui Hello Robot ha progettato il suo robot di assistenza domestica, Stretch. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 23 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Donald Trump e Xi Jinping si preparano a possibili discussioni sull'intelligenza artificiale, gli esperti stanno chiarendo l'ambito di questi incontri. Un analista di politiche tecnologiche cinesi avverte che, sebbene l'intelligenza artificiale sia una priorità geopolitica di primaria importanza, il dialogo non rispecchierà le strutture rigide e consolidate del controllo degli armamenti nucleari. Al contrario, si prevede che la conversazione si concentrerà su questioni complesse come la competizione tecnologica, le restrizioni all'esportazione e il rapido ritmo dell'innovazione commerciale. Questa distinzione mette in luce la sfida unica di regolamentare una tecnologia a duplice uso che evolve molto più velocemente delle armi tradizionali. Rabbit sta espandendo il proprio raggio d'azione oltre il proprio hardware con il lancio di un nuovo agente di intelligenza artificiale indipendente. Lo SDRE della startup è un sistema operativo agentico progettato per girare sul cloud, pur funzionando su dispositivi Windows, Mac e Linux. Questa mossa permette agli utenti di accedere alle capacità di intelligenza artificiale di Rabbit sui propri computer esistenti senza dover acquistare il dispositivo dedicato R1 dell'azienda. I robot che camminano, parlano, ballano e fanno capriole sono perfetti per i video, ma sono in grado di chiudere le tapparelle, aiutare qualcuno a mangiare o grattare un prurito. Per le persone con gravi difficoltà motorie, questi compiti quotidiani possono significare molta più indipendenza. Sono esattamente il tipo di lavoro per cui Hello Robot ha progettato il suo robot di assistenza domestica, Stretch. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 23 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Donald Trump e Xi Jinping si preparano a possibili discussioni sull'intelligenza artificiale, gli esperti stanno chiarendo l'ambito di questi incontri. Un analista di politiche tecnologiche cinesi avverte che, sebbene l'intelligenza artificiale sia una priorità geopolitica di primaria importanza, il dialogo non rispecchierà le strutture rigide e consolidate del controllo degli armamenti nucleari. Al contrario, si prevede che la conversazione si concentrerà su questioni complesse come la competizione tecnologica, le restrizioni all'esportazione e il rapido ritmo dell'innovazione commerciale. Questa distinzione mette in luce la sfida unica di regolamentare una tecnologia a duplice uso che evolve molto più velocemente delle armi tradizionali. Rabbit sta espandendo il proprio raggio d'azione oltre il proprio hardware con il lancio di un nuovo agente di intelligenza artificiale indipendente. Lo SDRE della startup è un sistema operativo agentico progettato per girare sul cloud, pur funzionando su dispositivi Windows, Mac e Linux. Questa mossa permette agli utenti di accedere alle capacità di intelligenza artificiale di Rabbit sui propri computer esistenti senza dover acquistare il dispositivo dedicato RUNO dell'azienda. I robot che camminano, parlano, ballano e fanno capriole sono perfetti per i video, ma sono in grado di chiudere le tapparelle, aiutare qualcuno a mangiare o grattare un prurito. Per le persone con gravi difficoltà motorie, questi compiti quotidiani possono significare molta più indipendenza. Sono esattamente il tipo di lavoro per cui Hello Robot ha progettato il suo robot di assistenza domestica, Stretch. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 23 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Donald Trump e Xi Jinping si preparano a possibili discussioni sull'intelligenza artificiale, gli esperti stanno chiarendo l'ambito di questi incontri. Un analista di politiche tecnologiche cinesi avverte che, sebbene l'intelligenza artificiale sia una priorità geopolitica di primaria importanza, il dialogo non rispecchierà le strutture rigide e consolidate del controllo degli armamenti nucleari. Al contrario, si prevede che la conversazione si concentrerà su questioni complesse come la competizione tecnologica, le restrizioni all'esportazione e il rapido ritmo dell'innovazione commerciale. Questa distinzione mette in luce la sfida unica di regolamentare una tecnologia a duplice uso che evolve molto più velocemente delle armi tradizionali. Rabbit sta espandendo il proprio raggio d'azione oltre il proprio hardware con il lancio di un nuovo agente di intelligenza artificiale indipendente. Lo SDRE della startup è un sistema operativo agentico progettato per girare sul cloud, pur funzionando su dispositivi Windows, Mac e Linux. Questa mossa permette agli utenti di accedere alle capacità di intelligenza artificiale di Rabbit sui propri computer esistenti.

senza dover acquistare il dispositivo dedicato RUNO dell'azienda. I robot che camminano, parlano, ballano e fanno capriole sono perfetti per i video, ma sono in grado di chiudere le tapparelle, aiutare qualcuno a mangiare o grattare un prurito. Per le persone con gravi difficoltà motorie, questi compiti quotidiani possono significare molta più indipendenza. Sono esattamente il tipo di lavoro per cui Hello Robot ha progettato il suo robot di assistenza domestica, Stretch. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 23 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Donald Trump e Xi Jinping si preparano a possibili discussioni sull'intelligenza artificiale, gli esperti stanno chiarendo l'ambito di questi incontri. Un analista di politiche tecnologiche cinesi avverte che, sebbene l'intelligenza artificiale sia una priorità geopolitica di primaria importanza, il dialogo non rispecchierà le strutture rigide e consolidate del controllo degli armamenti nucleari. Al contrario, si prevede che la conversazione si concentrerà su questioni complesse come la competizione tecnologica, le restrizioni all'esportazione e il rapido ritmo dell'innovazione commerciale. Questa distinzione mette in luce la sfida unica di regolamentare una tecnologia a duplice uso che evolve molto più velocemente delle armi tradizionali. Rabbit sta espandendo il proprio raggio d'azione oltre il proprio hardware con il lancio di un nuovo agente di intelligenza artificiale indipendente. Lo SDRED della startup è un sistema operativo agentico progettato per girare sul cloud, pur funzionando su dispositivi Windows, Mac e Linux. Questa mossa permette agli utenti di accedere alle capacità di intelligenza artificiale di Rabbit sui propri computer esistenti senza dover acquistare il dispositivo dedicato RUNO dell'azienda. I robot che cammina. That's all for now. Thanks for listening and enjoy the music on Celodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 23 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Donald Trump e Xi Jinping si preparano a possibili discussioni sull'intelligenza artificiale, gli esperti stanno chiarendo l'ambito di questi incontri. Un analista di politiche tecnologiche cinesi avverte che, sebbene l'intelligenza artificiale sia una priorità geopolitica di primaria importanza, il dialogo non rispecchierà le strutture rigide e consolidate del controllo degli armamenti nucleari. Al contrario, si prevede che la conversazione si concentrerà su questioni complesse come la competizione tecnologica, le restrizioni all'esportazione e il rapido ritmo dell'innovazione commerciale. Questa distinzione mette in luce la sfida unica di regolamentare una tecnologia a duplice uso che evolve molto più velocemente delle armi tradizionali. Rabbit sta espandendo il proprio raggio d'azione oltre il proprio hardware con il lancio di un nuovo agente di intelligenza artificiale indipendente. Lo Thread della startup è un sistema operativo agentico progettato per girare sul cloud, pur funzionando su dispositivi Windows, Mac e Linux. Questa mossa permette agli utenti di accedere alle capacità di intelligenza artificiale di Rabbit sui propri computer esistenti senza dover acquistare il dispositivo dedicato RUNO dell'azienda. I robot che camminano, parlano, ballano e fanno capriole sono perfetti per i video, ma sono in grado di chiudere le tapparelle, aiutare qualcuno a mangiare o grattare un prurito. Per le persone con gravi difficoltà motorie, questi compiti quotidiani possono significare molta più indipendenza. Sono esattamente il tipo di lavoro per cui Hello Robot ha progettato il suo robot di assistenza domestica, Stretch. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 23 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Donald Trump e Xi Jinping si preparano a possibili discussioni sull'intelligenza artificiale, gli esperti stanno chiarendo l'ambito di questi incontri. Un analista di politiche tecnologiche cinesi avverte che, sebbene l'intelligenza artificiale sia una priorità geopolitica di primaria importanza, il dialogo non rispecchierà le strutture rigide e consolidate del controllo degli armamenti nucleari. Al contrario, si prevede che la conversazione si concentrerà su questioni complesse come la competizione tecnologica, le restrizioni all'esportazione e il rapido ritmo dell'innovazione commerciale. Questa distinzione mette in luce la sfida unica di regolamentare una tecnologia a duplice uso che evolve molto più velocemente delle armi tradizionali. Rabbit sta espandendo il proprio raggio d'azione oltre il proprio hardware con il lancio di un nuovo agente di intelligenza artificiale indipendente. Lo SDRE della startup è un sistema operativo agentico progettato per girare sul cloud, pur funzionando su dispositivi Windows, Mac e Linux. Questa mossa permette agli utenti di accedere alle capacità di intelligenza artificiale di Rabbit sui propri computer esistenti senza dover acquistare il dispositivo dedicato R1 dell'azienda. I robot che camminano, parlano, ballano e fanno capriole sono perfetti per i video, ma sono in grado di chiudere le tapparelle, aiutare qualcuno a mangiare o grattare un prurito. Per le persone con gravi difficoltà motorie, questi compiti quotidiani possono significare molta più indipendenza. Sono esattamente il tipo di lavoro per cui Hello Robot ha progettato il suo robot di assistenza domestica, Stretch. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cellodex Radio, il notiziario tech, oggi 23 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Donald Trump e Xi Jinping si preparano a possibili discussioni sull'intelligenza artificiale, gli esperti stanno chiarendo l'ambito di questi incontri. Un analista di politiche tecnologiche cinesi avverte che, sebbene l'intelligenza artificiale sia una priorità geopolitica di primaria importanza, il dialogo non rispecchierà le strutture rigide e consolidate del controllo degli armamenti nucleari. Al contrario, si prevede che la conversazione si concentrerà su questioni complesse come la competizione tecnologica, le restrizioni all'esportazione e il rapido ritmo dell'innovazione commerciale. Questa distinzione mette in luce la sfida unica di regolamentare una tecnologia a duplice uso che evolve molto più velocemente delle armi tradizionali. Rabbit sta espandendo il proprio raggio d'azione oltre il proprio hardware con il lancio di un nuovo agente di intelligenza artificiale indipendente. Lo SDRED della startup è un sistema operativo agentico progettato per girare sul cloud, pur funzionando su dispositivi Windows, Mac e Linux. Questa mossa permette agli utenti di accedere alle capacità di intelligenza artificiale di Rabbit sui propri computer esistenti senza dover acquistare il dispositivo dedicato RUNO dell'azienda. I robot che camminano, parlano, ballano e fanno capriole sono perfetti per i video, ma sono in grado di chiudere le tapparelle, aiutare qualcuno a mangiare o grattare un prurito. Per le persone con gravi difficoltà motorie, questi compiti quotidiani possono significare molta più indipendenza. Sono esattamente il tipo di lavoro per cui Hello Robot ha progettato il suo robot di assistenza domestica, Stretch. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 23 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Donald Trump e Xi Jinping si preparano a possibili discussioni sull'intelligenza artificiale, gli esperti stanno chiarendo l'ambito di questi incontri. Un analista di politiche tecnologiche cinesi avverte che, sebbene l'intelligenza artificiale sia una priorità geopolitica di primaria importanza, il dialogo non rispecchierà le strutture rigide e consolidate del controllo degli armamenti nucleari. Al contrario, si prevede che la conversazione si concentrerà su questioni complesse come la competizione tecnologica, le restrizioni all'esportazione e il rapido ritmo dell'innovazione commerciale. Questa distinzione mette in luce la sfida unica di regolamentare una tecnologia a duplice uso che evolve molto più velocemente delle armi tradizionali. Rabbit sta espandendo il proprio raggio d'azione oltre il proprio hardware con il lancio di un nuovo agente di intelligenza artificiale indipendente. Lo SDRED della startup è un sistema operativo agentico progettato per girare sul cloud, pur funzionando su dispositivi Windows, Mac e Linux. Questa mossa permette agli utenti di accedere alle capacità di intelligenza artificiale di Rabbit sui propri computer esistenti senza dover acquistare il dispositivo dedicato RUNO dell'azienda. I robot che camminano, parlano, ballano e fanno capriole sono perfetti per i video, ma sono in grado di chiudere le tapparelle, aiutare qualcuno a mangiare o grattare un prurito. Per le persone con gravi difficoltà motorie, questi compiti quotidiani possono significare molta più indipendenza. Sono esattamente il tipo di lavoro per cui Hello Robot ha progettato il suo robot di assistenza domestica, Stretch. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 23 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Donald Trump e Xi Jinping si preparano a possibili discussioni sull'intelligenza artificiale, gli esperti stanno chiarendo l'ambito di questi incontri. Un analista di politiche tecnologiche cinesi avverte che, sebbene l'intelligenza artificiale sia una priorità geopolitica di primaria importanza, il dialogo non rispecchierà le strutture rigide e consolidate del controllo degli armamenti nucleari. Al contrario, si prevede che la conversazione si concentrerà su questioni complesse come la competizione tecnologica, le restrizioni all'esportazione e il rapido ritmo dell'innovazione commerciale. Questa distinzione mette in luce la sfida unica di regolamentare una tecnologia a duplice uso che evolve molto più velocemente delle armi tradizionali. Rabbit sta espandendo il proprio raggio d'azione oltre il proprio hardware con il lancio di un nuovo agente di intelligenza artificiale indipendente. Lo SDRED della startup è un sistema operativo agentico progettato per girare sul cloud, pur funzionando su dispositivi Windows, Mac e Linux. Questa mossa permette agli utenti di accedere alle capacità di intelligenza artificiale di Rabbit sui propri computer esistenti senza dover acquistare il dispositivo dedicato RUNO dell'azienda. I robot che camminano, parlano, ballano e fanno capriole sono perfetti per i video, ma sono in grado di chiudere le tapparelle, aiutare qualcuno a mangiare o grattare un prurito. Per le persone con gravi difficoltà motorie, questi compiti quotidiani possono significare molta più indipendenza. Sono esattamente il tipo di lavoro per cui Hello Robot ha progettato il suo robot di assistenza domestica, Stretch. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 23 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Donald Trump e Xi Jinping si preparano a possibili discussioni sull'intelligenza artificiale, gli esperti stanno chiarendo l'ambito di questi incontri. Un analista di politiche tecnologiche cinesi avverte che, sebbene l'intelligenza artificiale sia una priorità geopolitica di primaria importanza, il dialogo non rispecchierà le strutture rigide e consolidate del controllo degli armamenti nucleari. Al contrario, si prevede che la conversazione si concentrerà su questioni complesse come la competizione tecnologica, le restrizioni all'esportazione e il rapido ritmo dell'innovazione commerciale. Questa distinzione mette in luce la sfida unica di regolamentare una tecnologia a duplice uso che evolve molto più velocemente delle armi tradizionali. Rabbit sta espandendo il proprio raggio d'azione oltre il proprio hardware con il lancio di un nuovo agente di intelligenza artificiale indipendente. Lo SDRE della startup è un sistema operativo agentico progettato per girare sul cloud, pur funzionando su dispositivi Windows, Mac e Linux. Questa mossa permette agli utenti di accedere alle capacità di intelligenza artificiale di Rabbit sui propri computer esistenti senza dover acquistare il dispositivo dedicato RUNO dell'azienda. I robot che camminano, parlano, ballano e fanno capriole sono perfetti per i video, ma sono in grado di chiudere le tapparelle, aiutare qualcuno a mangiare o grattare un prurito. Per le persone con gravi difficoltà motorie, questi compiti quotidiani possono significare molta più indipendenza. Sono esattamente il tipo di lavoro per cui Hello Robot ha progettato il suo robot di assistenza domestica, Stretch. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 23 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Donald Trump e Xi Jinping si preparano a possibili discussioni sull'intelligenza artificiale, gli esperti stanno chiarendo l'ambito di questi incontri. Un analista di politiche tecnologiche cinesi avverte che, sebbene l'intelligenza artificiale sia una priorità geopolitica di primaria importanza, il dialogo non rispecchierà le strutture rigide e consolidate del controllo degli armamenti nucleari. Al contrario, si prevede che la conversazione si concentrerà su questioni complesse come la competizione tecnologica, le restrizioni all'esportazione e il rapido ritmo dell'innovazione commerciale. Questa distinzione mette in luce la sfida unica di regolamentare una tecnologia a duplice uso che evolve molto più velocemente delle armi tradizionali. Rabbit sta espandendo il proprio raggio d'azione oltre il proprio hardware con il lancio di un nuovo agente di intelligenza artificiale indipendente. Lo SDRED della startup è un sistema operativo agentico progettato per girare sul cloud, pur funzionando su dispositivi Windows, Mac e Linux. Questa mossa permette agli utenti di accedere alle capacità di intelligenza artificiale di Rabbit sui propri computer esistenti senza dover acquistare il dispositivo dedicato RUNO dell'azienda. I robot che camminano, parlano, ballano e fanno capriole sono perfetti per i video, ma sono in grado di chiudere le tapparelle, aiutare qualcuno a mangiare o grattare un prurito. Per le persone con gravi difficoltà motorie, questi compiti quotidiani possono significare molta più indipendenza. Sono esattamente il tipo di lavoro per cui Hello Robot ha progettato il suo robot di assistenza domestica, Stretch. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 23 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Donald Trump e Xi Jinping si preparano a possibili discussioni sull'intelligenza artificiale, gli esperti stanno chiarendo l'ambito di questi incontri. Un analista di politiche tecnologiche cinesi avverte che, sebbene l'intelligenza artificiale sia una priorità geopolitica di primaria importanza, il dialogo non rispecchierà le strutture rigide e consolidate del controllo degli armamenti nucleari. Al contrario, si prevede che la conversazione si concentrerà su questioni complesse come la competizione tecnologica, le restrizioni all'esportazione e il rapido ritmo dell'innovazione commerciale. Questa distinzione mette in luce la sfida unica di regolamentare una tecnologia a duplice uso che evolve molto più velocemente delle armi tradizionali. Rabbit sta espandendo il proprio raggio d'azione oltre il proprio hardware con il lancio di un nuovo agente di intelligenza artificiale indipendente. Lo SDRE della startup è un sistema operativo agentico progettato per girare sul cloud, pur funzionando su dispositivi Windows, Mac e Linux. Questa mossa permette agli utenti di accedere alle capacità di intelligenza artificiale di Rabbit sui propri computer esistenti senza dover acquistare il dispositivo dedicato RUNO dell'azienda. I robot che camminano, parlano, ballano e fanno capriole sono perfetti per i video, ma sono in grado di chiudere le tapparelle, aiutare qualcuno a mangiare o grattare un prurito. Per le persone con gravi difficoltà motorie, questi compiti quotidiani possono significare molta più indipendenza. Sono esattamente il tipo di lavoro per cui Hello Robot ha progettato il suo robot di assistenza domestica, Stretch. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 23 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Donald Trump e Xi Jinping si preparano a possibili discussioni sull'intelligenza artificiale, gli esperti stanno chiarendo l'ambito di questi incontri. Un analista di politiche tecnologiche cinesi avverte che, sebbene l'intelligenza artificiale sia una priorità geopolitica di primaria importanza, il dialogo non rispecchierà le strutture rigide e consolidate del controllo degli armamenti nucleari. Al contrario, si prevede che la conversazione si concentrerà su questioni complesse come la competizione tecnologica, le restrizioni all'esportazione e il rapido ritmo dell'innovazione commerciale. Questa distinzione mette in luce la sfida unica di regolamentare una tecnologia a duplice uso che evolve molto più velocemente delle armi tradizionali. Rabbit sta espandendo il proprio raggio d'azione oltre il proprio hardware con il lancio di un nuovo agente di intelligenza artificiale indipendente. Lo SDRED della startup è un sistema operativo agentico progettato per girare sul cloud, pur funzionando su dispositivi Windows, Mac e Linux. Questa mossa permette agli utenti di accedere alle capacità di intelligenza artificiale di Rabbit sui propri computer esistenti senza dover acquistare il dispositivo dedicato RUNO dell'azienda. I robot che camminano, parlano, ballano e fanno capriole sono perfetti per i video, ma sono in grado di chiudere le tapparelle, aiutare qualcuno a mangiare o grattare un prurito. Per le persone con gravi difficoltà motorie, questi compiti quotidiani possono significare molta più indipendenza. Sono esattamente il tipo di lavoro per cui Hello Robot ha progettato il suo robot di assistenza domestica, Stretch. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 23 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Donald Trump e Xi Jinping si preparano a possibili discussioni sull'intelligenza artificiale, gli esperti stanno chiarendo l'ambito di questi incontri. Un analista di politiche tecnologiche cinesi avverte che, sebbene l'intelligenza artificiale sia una priorità geopolitica di primaria importanza, il dialogo non rispecchierà le strutture rigide e consolidate del controllo degli armamenti nucleari. Al contrario, si prevede che la conversazione si concentrerà su questioni complesse come la competizione tecnologica, le restrizioni all'esportazione e il rapido ritmo dell'innovazione commerciale. Questa distinzione mette in luce la sfida unica di regolamentare una tecnologia a duplice uso che evolve molto più velocemente delle armi tradizionali. Rabbit sta espandendo il proprio raggio d'azione oltre il proprio hardware con il lancio di un nuovo agente di intelligenza artificiale indipendente. Lo SDRE della startup è un sistema operativo agentico progettato per girare sul cloud, pur funzionando su dispositivi Windows, Mac e Linux. Questa mossa permette agli utenti di accedere alle capacità di intelligenza artificiale di Rabbit sui propri computer esistenti senza dover acquistare il dispositivo dedicato RUNO dell'azienda. I robot che camminano, parlano, ballano e fanno capriole sono perfetti per i video, ma sono in grado di chiudere le tapparelle, aiutare qualcuno a mangiare o grattare un prurito. Per le persone con gravi difficoltà motorie, questi compiti quotidiani possono significare molta più indipendenza. Sono esattamente il tipo di lavoro per cui Hello Robot ha progettato il suo robot di assistenza domestica, Stretch. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.